0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria. Sore ceria.